vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: la maldita policía del flow, man.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai